0: Tävlingen alla vill vinna.
1: Hey, this is Ariana Grande.
0: Se Ariana Grande live i London. I hate it.